viene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovreste